0: scuro. Non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Io ci sono. No.
0: Non è la tua casa.
1: Chiamo a me. Presto la trovo.